Questi seria più come e non mi va per l'altro. Capisciamo? Ciao! Andiamo a casa me! Lui la metà già! Non mamma qui! Non so se non va a fuori me va! Mi ama, vuoi essere papà! Mi ama solo peggio questo fuori!